0: Jamars 28 di Iulii, Evanghelia vietato ma fo di San Matteo, capitolo 10-3, vietato ma versicolo 37-38. E sembra docuta, sembra bon simiata iudi gente, e conocuta mondo. I parabra paueta simia romana. Ora un sembradotin simia den man, e sacque por mulai simia chi tra arinia e finalmente tra pan, e forma chi por sicura comida per algun tempo. Però tambe sacco si è notatina simia dentera, e par pronto attaccava il soffrifa su falta. Mas se ne rosso pa e sembrado, mas eta risca di perde semia, e mas probabilità que porhania un cosa sia mas grandi, e assina porhania pampa, hopi tempo pa su mes, pa su famia romana. Dio sa tira semia tur caminda, tur ora, pa tur gente che da sassia. Assina tambe nos veserta generoso que semia di bontà del nostro ambiente, sei generoso sembrando lo che era buono, di buona generosità da dipende il futuro di Bomes e di seguente generazione. Feliz dia, hermana.
1: Botate in sintonia di BFM e guia spirituale di Aruba.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bine nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada en tu mujerna. Y fruta di bobarica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, anase di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dios tata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresebo curpa e sangue alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable. Mira-nos cu bondad e aumenta bo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na bo santo voluntad, cu ta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

0: recebi por causa da pista assim aqui.
1: Sminte santo 48 minuti, le fai di ora di 6, 6 soli 48 minuti. Sarebbe un ave. Ave di badia 28 di Juli.
0: E la donami su amore.
1: Sarebbe un giammar smanito naturalmente con gratitudine, speranza, maniera tu dia, non sta clara per infrontare un tuo manita. Dia. Deus dá que pedir.

Comédie d'Anguille, non sur moi, Chanine. Anche per comportigio, si menziona un dia. Altrimenti non si ricevi capi di ricevi per lo che ti tratta e invitation pues, di gruppo di orazione carismatica, orazione di gruppo di orazione fede, speranza e amor. Tanto riuni già bien, questo bene.

Bidu, non so se che ribe mai te anche io e arrivo i ciabans naturalmente mi chiede con il record d'ambo di barrio che ta e mai te mi te lo vedi in sera perciò di San Sacrificio di Misa papà lo che ta parrocchia di la Virgine di Fatima nata coda o ciò di mai te ugualmente tambe per lo che ta parrocchia di Sagrado Corazon di Gesù nasa paneta. Oggi per dia per Gesù Sorre, misa di per dia di un pro cattedrale San Francisco di Assis, na playa, e avetari naturalmente pa singoli mei, lo betin naturalmente e servizio di santo, sacrificio di misa. Na capella di Alto Vista.

Vedi mica era a ricordare le attività di oggi di gruppo Vedil di parrocchia di Santa Filomena Paradera, attività di vacanze e su stasimabo oggi per un dia per dan bini junto per un celebration comincia che celebration di San Sacrificio di Misa Shietor di Misa Santa Filomena na Paradera e después lo sigui con il testimonio vocacional pues lo que te trata pa di dos años di seminario di dos seminarista Steve Herman vente voto cordialmente invita a joven a buen noche Shietor pues un video uno video tour la parroquia di Santa Filomena na Paradera pues per lo que te trata Shietor te comisa de misa la paradera pues, misa di Santa Filomena e celebrazione di Eucaristia e después di misa di incasso parrocchiale seguito e poi il testimonio vocacionale di dos anni di seminario di non seminarista Steve Herman e celebrazione di incasso parrocchiale na paradera a buon noce pues joven abu queda cordialmente invitato pues per attività di vacanze del gruppo juvenil di parrocchia di Paradera.

Pero que te tranza y... E io vi ho ascoltato bene. E poi spero che ti tratta e... Diocesi di Willemstad, può essere vicario di evangelizzazione in quanto diocesano biblico missionario. Fuego del corazón empieza la misión. Vente, te sigue.

Esta dúcita è canzone qui, no? Mi te avvisavo, come boro piano, voi mi se può conoscere è canzone qui. Non se dediché specialmente pa, ma in te avvisavo, non se ne andacota, voi mainta. Tanci Rubi, buon dia, feliz mainta, pa, bo? E tambè, pa signora Diana, buon dia, buon dia. Conta con mi gene, na, ma in te avvisavo, aio, basta, dia, sin di mira, e tende di Francisco. Francisco, botteisi, no? E dice, mi ta, buon da mi epna, no? Non sono drammi, Francisco, ma a me le devi dire: non rabbiami, Francisco, non rabbiami. Feliz maite, papà, so tu e sai che tu ci paloma, pa non se ne dan den voz di nostro amico Edileist. Awe, mi ta traja, ma dice: tocca un pari canzone, pa bossa con nostri basta canzone di Edileist. Ayer, por cierto, ma dice Rocco, Rocco Flavor, ma ne mucho nati a me, Rocco Franken, ma dice: mi dico ne, mi you, a me di canzone tipo di ora, pa canta come da chiquito te uo, come da amor più. Pa sobra a uomo tambien o cava, Rocco. E voi date e cava.

0: Si è aire tapata, i è terra tamama, nota sina cutur criatura vivo, cutimpia, hala, orais, tanayu.
1: Guía 88.9 BoFM.

che dolce canzone andò stasera la nostra comisa Ave, che programma momento non romantico di Biaja con Serenata, no? E sa chi di e gruppo di Rondaia di Aruba, no? Rondaia Universal di Aruba.

0: E campaña a chi lo corre in full temporada di Mundial. Loto e Loteria di Aruba cambiando vida.
1: Ok, guarda che la Loteria di Aruba sta cambiando vita, dopo che hanno 1000 florini ancora, no? Per il dia di 31 ancora che la cava, no? Non vende ieri che la Curacabai Loteria, da si botinè, già lo sa, è il ganador, no? Sei te cacci cacci 1000 florini in Sant'Agno, da che men dia 31 che sta già vierna vo. E con l'otto di dia, botin chance gana 51.000 florin awe, das ya bosa i un florin erbei, bo compro bo facilito. E ave tambe botin chance gana 350.000 che mini mega, cu 5 florin. Si bosa ya cu 7 florin, botin chance gana 450.000 florin. E l'otto 5, tabira 100.000 florin pa geran son awo. Das teketa costa solamente 4 florin, cu 5 numero. Mi stamte gro agria ve trove, no? Ai Dios, mi tingo vei come creet. Asse nata ya boso sa tira boso liana ava pota boso ampogana. Lagami beke kansio aki.

0: Okay, jeg sagde, der er lady in red. La gamle sige sådan ikke nå, når så kunne du kunne sætte dig 30 minutter, når vi bare kunne ikke kaste kommercial, ikke nå, det spørges når så sige sig.
1: Wonder Wings. Dos nuove scelte con just 4 differenti flavors, 3 best seller parmesan garlic, lemon pepper, hot mango, sia breaded or baked, e wings per binding combo, basket of a pita, tambe in chicken tenders, quesadilla, burgers, mac and cheese, loaded fries, Caesar salad, salad chipapa, and much more. Abre di giallona pa già savra di 6 p.m. te 18 p.m. Cucina tasera già su 9 p.m. C'è domingo? Non stasera. Non sin delivery available. Por hasi pedido online via aruba2go.com. Tambe via telefono na 749-5964. Wonder Wings. 297. The place to be.
0: E ora che ho fatto la petizione, ho fatto la petizione, ho fatto la petizione, ho fatto la petizione. Ok, la gara si

Bonita, ¿no? Ma escoger cantica aquí para un motivo. Hobby viaja, hobby gente, conocer un gay, anto bomesa foral antes naya, el gay que bien bocas, el gay que está queda, pasó aquí naño en el minchucha, nos cas, nos piso, nos trapidi nos cas. Gente grande, nanta batacina, hobby viaja. Hobby viaja, gente de casa, quizás te hasta young, anto bajan el gay leuk, cuture con en casa, pero porta. E non è giusto Joseph, non è persona che può essere a muovere il sangue, può essere a fare casa e viva con la resta di vita. Però, c'è una gente che si stima, con altre parole, quindi è cantica che ti dice, apprendiamo a amare amandoci, che non si stima stimando altro, che non come per vertali mas mi hung no antore bote bisa poso tim viaja eta bira amor e tim viaja eta bira costumbre pa motivo ku ba gusto ma ke persona va ke hende nan di otro país tanta casa nan yu nan ke hende ku familia nan kiar hende nan di placa bo mesa na India na diferente país ta e familia ta escoge e check pa e yu Anto e io ti incopai biba che omber portando stime per la signa stime in meditate da su casa e la stime che la stime ti incopi suerte avete bere un costumbre per picapa e persona che non ha stima se non la bere un costumbre da storia sei ting des amorta algo bonita duro tremendo ok des avomite bai con Fernandito Villalona e sa che te bisa dejame vivere.